amdawlu ñew ci bamba dal di koy de ni soxna fat jaxata am na gantay mu jël loxom bu tedd bo bamba ken bind ci suuf asa.